0: Popovdne na Caprisu.
1: In Sara, nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.